0: Papa used to say,
1: un giorno senza vino è un giorno senza sole.
0: A day without wine is like a day without the sun. But Mama, she had the Proverbs.